0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

Rider volete? Parlo sul serio. Vedi e prendete? Non prendo niente.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoblico scusarmi fa,

Grazie a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

malor balena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai

0: amore duol, l'alma mia nissun più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca si il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca si il danni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca si il danni e simile mor.

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, s'aspetta, ed ognuno riferito, fremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

Io aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, raccolto dell'antro dell'oracolo, della grande del

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.
1: Ma proteggi.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigilirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova?
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, palestra, voglia, voglia.
0: Senza il tempo è giù per acqua.
2: Zitto,

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si doglia di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sostegno,
0: e ognuno
1: i perigli che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

0: salvarti dall'or che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto!

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni testa la daga brandì.

dai suoi fuggiosi per lei da via sempre storia dei passi spietati lo scambio di detti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfida

vostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal pre

0: tiro, ardite, orpio, ardite, ardizza. Partite, orpio, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: orpio.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in pria.